0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Bego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.

0: culo. Radio Company. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: La mattina alle 6 sveglia su Radio Company, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
4: Nuova puntata di Botta da 90 qui su Radio Company. Pam pam, the volume please. Buongiorno da Mauro Tonello, buongiorno anche a Mr. DJ Nick alla console. Ripartiamo con The Buggerheads, con The Bomb, i Too Static con la voce di Nasty Cat, Feel That Beat. Poi troviamo un pezzo del nostro caro amico Daisy con Blam Blam, la mix di Boys Do Glosh.

0: Dolly Dizzle con Blam Blam, sentite anche Too Static con Feel the Beat e The Bugheads da London City con The Bomb. Tra poco torniamo con i Moloco.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Alla fine degli anni 90 uscirò questa Rise Up dei Sun Kids, prima ancora grande pezzo per il Moloco, Sing It Back. Una piccola pausa, nel senso non che andiamo in pubblicità, bensì perché torniamo in un mondo un po' particolare, però sapete che noi siamo un po' pazzerelloni, alla mattina con Motta 90 ci piace anche inserire qualcosa di strano, quindi immedesimatevi, anche se stiamo parlando di un clima completamente diverso, nel periodo dell'Oktoberfest, in quel di Monaco, e cantate e ballate insieme a noi con una bel boccale di birra, non magari a quest'ora, questa Alice per i Gompi, e poi andiamo in Francia per i salari Cassius.

0: Vicious con questo grande pezzo e prima ancora un po' di divertimento assieme ad Alice, e non ho letto ovviamente il sottotitolo volutamente per i gompi. Da Morotone è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo domani mattina.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
4: Company! Radio Company, con la Family.

0: già. I got a feeling, loro sono i Black Eyed Peas qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family, 6:31 minuti, è il 14 di luglio. Come andiamo, ragazzi? Come andiamo? Ah, mi è appena venuto in mente che compie gli anni un mio amico, quindi dovrò fargli gli auguri. Sono quelle cose che... Ciao Francesco, tanti auguri. Se magari
1: auguri,
0: lui ci ascolta, quindi magari gli ho fatti tramite radio. Amici, buongiorno, come andiamo, ragazzi? Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie, voi?
0: Tutto bene, aggiornamenti dai mondiali, Alessandro?
2: Questa sera semifinali.
0: Semifinali questa sera, quindi sì. Cosa fai tu quando non ci sono i mondiali?
1: Guardi Just Gonna.
2: Esatto.
0: Ma figurati se lui guarda. Hai guardato Temptation Island?
2: No, ieri no.
0: E allora vedi,
2: guardo le repliche.
0: Tu hai guardato Temptation Island?
1: Io ragazzi.
0: Tutti che vorrebbero guardare Temptation Island e nessuno che lo guarda.
1: Guarda, allora ieri sera io mi sono detta: va bene, dai, allora facciamo così. Io voglio guardare Temptation Island. Addormentala tu. Questa è stata la frase. Il problema è che lei in questo momento ha un unico credo, e il suo unico credo è mamma. Capito?
0: Certo.
1: E quindi niente, alla fine alle 9 eravamo di sopra e cercavo di addormentarla, quindi niente. Ma come Ale anch'io mi guarderò le repliche.
0: Beh,
1: su
0: certo.
1: Mediaset.
0: Ma sai che secondo me tantissimi guardano le repliche, perché no, poi fondamentalmente a che ora finisce?
2: All'una.
1: È tardissimo.
0: Ancora con questa storia che i programmi finiscono all'una. Infatti secondo me poi a un certo punto te li riprendi e te li guardi in streaming.
1: Infatti,
0: perché
1: sì,
0: conviene.
1: Ti dico la verità, allora sapete che ultimamente sto guardando, non so per quale motivo, Affari Tuoi.
0: Vabbè.
1: Oh, posso dirvi che è l'orario, il programma perfetto, cioè lo so che casco dal pero, cioè uno dirà ma dai grazie gelato, però è il programma perfetto nel momento perfetto, la durata perfetta, dura 40 minuti.
0: Sì.
1: Tra l'altro ieri per la prima volta, che di solito arrivo sempre alla fine, che hanno... E poi, cioè, ma ti pare una cosa normale? Secondo te è normale che ogni sera... c'è, rimangono sì, scusami, stavo soffocando. Rimangono 300.000 euro. Non è normale.
0: Ma no,
1: che rimangono tutti quei soldi.
0: Ma tu vuoi mettere se li regalassero ogni sera?
1: Sì, ma rimangono lì.
0: Però,
1: cioè,
0: certo.
1: Mi sto spiegando male. Quando dico rimangono lì, intendo che ogni sera un concorrente ha l'opzione, ha due pacchi sul tavolo.
0: Sì.
1: In un pacco c'è niente, nell'altro pacco c'è 200-300 mila euro.
0: Esatto.
1: Non è, cioè, a livello, sì, ma a livello statistico è impossibile. Cioè, è molto più facile che girino, non c'è una logica.
0: Secondo me, ovviamente, è pilotato il programma. Cioè, c'è poco da fare, cioè, ragazzi, è normale
1: non
0: che
1: è,
0: sia.
1: Non c'è. È assurdo che fatalità
0: sia...
1: ogni sera rimanga il montepremi così alto lì a disposizione dentro un pacco, quando ne ha... cioè è strana questa cosa.
0: Beh,
1: ieri sera lo guardavo per la prima volta dall'inizio e vanno velocissimi, fatalità, spariscono tutte le cose blu.
0: In che senso le cose blu?
2: Credo
1: dici che è un caso,
0: sì,
1: me lo ricorderò stasera. Adesso
0: ma
1: voglio
0: guarda,
1: su esso, sono interessata.
0: Ma poi per fare la statistica dovresti andare. Ma insomma, è chiaro che non vogliono regalare 300.000 euro così a caso. Cioè, comunque, io credo che sia comunque molto, sì, molto pilotato per portare avanti.
2: Propongono anche il cambio, quindi uno può trattare.
0: Certo, ma infatti, secondo me lì, io non so come funzioni, ragazzi,
1: no,
0: perché ci saranno dietro.
1: Pretendono il cambio se per caso il concorrente ha tipo due pacchi, in un pacco magari ci sono 200.000 euro, nell'altro pacco ce ne sono 100, metti 100 euro o 10 euro, 20 euro, cioè, o poca roba, e allora viene proposto il cambio che è sempre molto più basso della quota più alta che rimane dentro i pacchi, però comunque è una quota alta. E allora la mia domanda sorge spontanea, scusate, non voglio fare polemiche, ma questi soldi... come fanno a regalare tutti questi soldi ogni sera?
0: Scusami Carlotta, ma veramente? Cioè dopo...
1: Io non so se voglio... Sì, no...
0: No, scusami, cioè... dopo anni e anni di televisione dove regalano fior fior di soldi in ogni programma, adesso è arrivata questa domanda?
1: Sì, certo, ma no, perché lo so che...
0: Ah, stai già scherzando?
1: No, sai perché? Cosa,
0: oltre al fatto che è su Rai e noi paghiamo il canone,
1: perché sono, sì, è
0: sai
1: appunto
0: quella cosa che ti arriva ogni tanto in bolletta, perché adesso l'hanno messa dentro la bolletta da qualche anno,
1: luce. E che, ma no, e ma perché sono tanti soldi ogni sera,
0: ma non li regalano tutte le sere, giustamente, come hai sottolineato.
1: Beh, guarda, sì, oddio, però, cioè, in una settimana magari anche regalassero 30.000 euro, 50.000 euro, 10.000 euro, guarda, 100 euro sono soldi.
0: Come per Sanremo, gli spot pubblicitari, quando le, sì, trasmissioni, beh, funzionano molto, vengono
1: così
0: veramente
1: tanto.
0: Ma porca miseria, pagati veramente tanto, certo, ovviamente. Ma poi, sì, ma a maggior ragione, proprio per un programma che funziona così tanto, perché i pacchi, cioè, Affari Tuoi funziona tantissimo. Ma anche la Ruota della Fortuna, devo dire che hanno un montepremi non da poco, vero De Biasi? Tu che la guardi di più.
2: Ah,
0: cioè,
2: vero,
0: ogni tanto regalano dei premi cospicui. Cioè, sono...
2: Anzi, lì vincono sempre proprio.
0: E lì vincono sempre. E stiamo parlando dell'ordine di comunque 10.000, 15.000 a sera, a sera.
2: E ci sono anche le macchine.
0: Poi ricordiamoci,
2: oppure...
0: vabbè, poi i milionari.
1: Vabbè, però le macchine magari sono, sai, tanti sponsor. Cioè,
0: vabbè, è sempre lì, secondo me. Ce l'hai come oggetto, o ce l'hai come denaro. Poi ti pagano in gettoni d'oro, quindi c'è tutto un giro. Poi c'ho le tasse da pagare, eccetera.
1: Sì,
0: eccetera,
1: beh, comunque, se ti porti a casa 10.000 euro in gettoni d'oro, in realtà non sono 10.000 euro, sono molti meno.
0: Certo. E invece, ragazzi, c'è una cosa che è bellissima a proposito della TV: è che Geopop sbarca sul 9.
2: Ma dai,
0: Geopop sbarca sul 9 con
1: veramente
0: 4. Assolutamente sì, finalmente divulgazione, sono arrivate dichiarazioni ieri di Geopop assieme anche a Andrea Moccia, che ne è il fondatore. Bellissima questa cosa. Sì, 4 puntate della durata di dai 120 ai 150 minuti, quindi siamo sulle
1: due ore e mezza.
0: Ritorna una sorta di Quark, però fatto come lo fanno loro, che secondo me è fatto molto bene, quindi divulgazione scientifica fatta come la fanno loro, e loro la fanno bene. Sul 9, ragazzi, non so quando partirà esattamente, cioè non so la data, però l'hanno dichiarato
1: comunque
0: ieri. 4 puntate,
1: una cosa
0: bello
1: che manca in TV, se posso dire, è un canale a disposizione di tutti, no, tipo di Sky,
0: sì,
1: un canale che faccia solo tutto il giorno documentari,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: la domenica mattina, ragazzi, ma quanto è bello svegliarsi col documentario del Madagascar.
0: Posso dire, però,
1: ma quanto è bello.
0: Sì, però secondo me è impegnativo fare i documentari, nel senso che farli bene, farli come li faceva Angela, e poi adesso il figlio li fa uguali. Ragazzi, richiede un impegno che non è da poco, nel senso,
1: sì,
0: sai,
1: però
0: che
1: ce
0: non
1: ne sono tanti,
0: sì,
1: cioè, nel senso, voglio dire,
0: però fatti bene, io non lo so quanti ce ne sono che possiamo dire che sono fatti bene. Bene.
1: Allora, dipende intanto su che cosa, però secondo me i documentari che fanno la domenica mattina
0: degli
1: sempre
0: animali
1: sul 9 sono molto belli.
0: Sono
1: sugli animali.
2: Anche Mela Verde è bello.
0: Sì,
1: è bello.
0: C'è la linea verde anche.
2: La linea verde.
0: Che faceva, no, in giro per i borghi, vero? Se non sbaglio.
2: Sì,
0: bello,
2: sì,
0: bello, bello.
1: Allora, Alberto Angela fa una roba fighissima. Io non so se l'avete mai visto il documentario su Pompei, ma no, credo che l'abbia fatto anche sul Colosseo. Lo fa tutto in una ripresa continua. Come si chiama, Sisma, quando c'è la ripresa continua?
0: Si chiama in piano sequenza.
1: È stupendo. Se non avete mai visto il documentario di Piero Angela su Pompei, guardatelo, perché è stupendo.
0: Allora, però Carlotta, ci dicono giustamente che sul 35 c'è Focus.
1: Ah, il 35? Aspetta,
0: il 35.
2: Che lo scrivo sul telefono, che dopo lo guardo.
0: Segnalo, non lo so, risintonizza la TV, perché probabilmente effettivamente Focus fa tutto il giorno divulgazione.
1: No, beh, se voi mi dite che sul 35 fa un documentario tutto il giorno,
0: c'è
1: io
0: focus.
1: Smetto di fare
0: questa
1: cosa.
0: Tra l'altro,
1: cosa,
0: da oggi in poi avremo una Carlotta acculturata che verrà in onda invece di parlarmi dei pacchi e del perché.
1: Sì, no, posso dire, ma sono finalmente un'alternativa.
0: Sì, certo,
1: divertire,
0: alternativa anche a Temptation Island, giustamente.
1: No, non è che io smetto di guardare Temptation Island per i documentari, non esageriamo.
0: Però bravi i nostri ascoltatori che vedi ti hanno suggerito Focus,
3: Carlotta,
0: effettivamente
3: c'è Focus. Commentari tutto il giorno.
0: Ecco.
1: Bellissimo, ragazzi, bellissimo.
0: Finalmente l'abbiamo trovato. Facciamo così, mettiamo i messaggi e poi si parte. Vai, prego.
4: Comunque
0: De Biasi,
4: siete proprio bastardi dentro,
0: sì.
4: Dai, attacca. Buongiorno, family. Ma povera Carlotta.
5: Io personalmente non mi metterei mai in mezzo in qualche discussione, né per difendere la madre né per difendere la bambina o il bambino che sia.
6: Ciao Carlotta, io al posto tuo avrei detto alla mamma: ma povera piccola, magari con un sorriso ti sarà rimasta male, come le hai risposto.
7: Io che sono diversamente magra, a volte sento che fanno dei commenti sulla mia persona e allora mi giro e chiedo: qual è il vostro problema?
8: Sisma, ho un video per te.
9: Sulle mani!
10: 58 anni, sono mancina, faccio tutto mancina, tagliare, cucire, mangiare. L'unica cosa, non scrivo mancina. Credo da piccola mi abbiano, come si diceva, cambiato la mano.
11: A me è capitato che avevo praticamente rotto il telefono e quindi si era piegato lo schermo. Il touch non funzionava, sono arrivato al gate per un volo, tra l'altro dovevo andare a Ibiza, e il telefono non si sbloccava e l'aereo stava partendo.
12: Carlotta, vai in brutto. Russa nelle spiagge nudisti. Non avrei mai detto.
13: Sisma, però hai la Tesla, ma allora sei un po' sfigato.
0: Ma perché? Ma scusa.
1: Allora, scusate, ma in Brussa ci sono i nudisti, non lo sapevo, io sono andata in un ristorante.
0: Allora, intanto De Biasi, tu devi, devi mettere i messaggi completi, è inutile che fai questa cosa che metti i messaggi...
2: Tu devi metterlo.
0: Sì, ma non la parte solamente iniziale, lui poi diceva altre cose, diceva che aveva un'altra auto, guarda, tu sei un giornalista.
2: Io?
0: Tu metti il titolone... Tu sì!
1: Beh, ma è re dei clickbait alle De Biasi,
0: sì.
1: Ma non è che non lo sapevamo. Cioè, nel senso,
0: cioè,
1: una novità.
0: Hai appena messo un messaggio dove qualcuno mi dava dallo sfigato perché ho la Tesla, ma era un altro il senso. Perché poi.
1: Ed è subito Enrico Sisma, uno sfigato.
0: Esatto! Esatto! Poi sotto quelli che
1: Enrico
0: commentano.
1: Sisma, uno sfigato, questo è ciò che a gran voce urla l'Italia. Il motivo ancora
0: l'Italia.
1: Non si sa dopo la puntata di lunedì. Di 13 di luglio.
0: Ma
1: Enrico
0: quasi.
1: Sisma è stato additato come uno sfigato e nessuno sa il perché. Un ascoltatore si è preso la responsabilità di appellarlo in questo modo e Alessandro De Biasi subito come un eco si fa presente durante la puntata il giorno successivo. Io non so che cosa mi stia succedendo, io non sono uno sfigato.
0: Ma
1: questo
0: basta!
1: È ciò che Enrico Sisma dice per difendersi.
0: Certo.
1: È andata così.
0: Allora potrebbe anche andare così se effettivamente tu fossi un giornalista, ma per fortuna De Biasi non lo sei.
1: Beh.
0: Grazie al cielo.
1: Grazie al cielo.

0: come Montepremi. Poi non lo so neanche io di che. Poi Sisma che è uno sfigato, insomma, così.
1: Ma cosa? Siamo arrivati a parlare di cose serie, di documentari di Focus. Che poi qualcuno ha detto che forse Focus non ha solo tutto documentario. Scateniamo la searcher? Scateniamo la search. Palinsesto di Focus sul 35. Prego, Carlotta.
2: Falsissimi. Non è vero che su Focus fanno solo documentari e bestie. Comunque sul 9 sabato e domenica ve li beccate la mattina.
0: Sì, lo sappiamo. Allora,
1: il palinsesto di Focus, prego.
0: Ora, in questo momento c'è dalle sale 7 i campioni del regno animale, i signori delle acque.
1: Bello!
0: Dalle 7 alle 7:26 c'è Focus Natura, un mondo perfetto all'ombra dei giganti.
1: Saranno pillole tipo, no? Così, sì. Pilloline.
0: Poi dalle 7:26 alle 7:53 Viaggiatori, uno sguardo sul mondo. Malta, dove l'arte va in scena. Dalle 7:53 alle 8:42 Stranezze di questo mondo, cerchi delle delle fate e balene.
1: Carlotta non lo correva.
0: Bellissimo. 8:42 8:50
3: MFE.
1: Che cos'è?
0: MFE. Forti. Ma si può sapere perché hanno scritto questa roba così e non si capisce niente? Comunque, no, ma in realtà pare che indagini ai confini della realtà, i tesori perduti dell'antica Roma, i segreti sepolti.
1: Ah, perché
0: di
1: magari,
0: Pompei.
1: Per esempio, indagini ai confini con la realtà non è visto come un documentario, forse per questo.
0: Non lo so, ingegneria degli epic fail, questo secondo me forse non è un documentario. Io ho una zanzara in questo studio, è fastidiosissima. La nostra Africa, professionisti della natura.
1: Pare che sia tutto quanto comunque sulla divulgazione scientifica. Prego.
4: E per il canone in bolletta

0: gente che urlano, sono le donne che stanno aspettando Igor Pezzi, mamma mia,
1: le sue fans
0: sono già gasate, sì perché le prossime due ore le passerete assieme a Igor Pezzi. Guarda, De Biasi, però metterci la sigla così a tradimento subito,
1: neanche il tempo di fare due chiacchiere,
0: ma infatti guarda, perché abbiamo
2: vabbè, adesso chiudete gli occhi,
0: Carlotta, adesso
2: per prepararvi,
0: comunque veramente stare in mezzo a voi è un estremo all'altro, non si può, una via di mezzo non c'è, non c'è possibilità.
1: Di cosa vuoi parlare?
0: Non voglio parlare di niente, volevo salutarti e ringraziarti, Carlotta, per questa meravigliosa.
1: Ma ci vogliamo abbracciare, che non ci abbracciamo da un sacco.
0: Abbracciamoci virtualmente, ragazzi, un abbraccio, vieni qua.
1: Una strizzata.
0: Lo sento tutto, sì, la sento tutto.

0: Vi lasciamo con i Corpezzi, sono le 9:01.
1: Ciao, ciao.
2: Radio Company.
3: Ciao,
2: Time.
3: A domani.
4: Company Breaking News.
5: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche di De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali alle 21 italiane a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Breaking News.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
2: Spot.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame?
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: allora buongiorno, ma allora buongiorno, ma cosa? Ma come? Ma scusate, ma non c'è il DJM ancora? C'è il DJM, è lì che si sta bevendo il caffè. Director, buongiorno Director. Allora, vedo che come sempre in regia ci sono tanti,
1: Igor,
0: tanti regia.
1: Queste sono le ragazze che sono impazzite per te per le prossime due ore. Sono qui, sai?
0: Volevo non ci dirtelo. Credo.
1: Sì, abbiamo
0: non
1: il pubblico.
0: Credo.
1: Sì. Tu non le
0: non
1: vedi.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Ma io voglio sempre il pubblico, finalmente è arrivato. Stavo dicendo che la regia è sempre affollata. Io ho sempre tantissimi registi. Sempre, anche la sera, sempre. Bene, allora, che si farà in queste due ore? Ancora non si sa. O meglio, io sì, lo so. Parleremo di parenti. Ma non parenti serpenti, quelle cose là. I parenti che vi vengono a trovare durante le vacanze d'estate. Perché poi le nostre estati sono caratterizzate anche da questo aspetto. Quindi, sarete pronti a dirmi anche tutti i parenti che verranno a trovarvi, no? E oppure dove andrete magari voi a trovare, insomma, avete dei parenti in Germania, farete 15 giorni in Germania, oppure saranno loro che verranno a trovarvi perché il nonno, lo zio ai tempi degli anni 40 e 50 sono migrati. Insomma, ci sono delle storie meravigliose, incredibili, ma le estati sono caratterizzate anche da questo, dalla visita parenti. Che poi quella visita parenti, cioè la visita parenti estiva, è quella più bella, perché seguono i banchetti, le feste, i brindisi, le grigliate, i barbecue, la gita al mare tutti quanti assieme, i ricordi di una vita, insomma, ci sono tante cose. Nel frattempo, se volete dire le vostre esperienze, i vostri aneddoti legati ai vostri parenti che vengono a trovarvi d'estate, lo potete fare al 3332-688-688. Io direi di partire con Bruno Mars, On My Soul.

0: Amar, le 9:11 di questo martedì mattina, un company matinée in sostituzione alla Vivi che se la sta spassando in ferie alla grande. La salutiamo, magari ci sta anche pure ascoltando. Questa mattina parleremo delle vostre estati, di come sono state caratterizzate e come vengono caratterizzate tuttora le vostre estati grazie alla visita a parenti. Parenti che ormai sono cugini di seconda, terza generazione, che li rivedi ogni anno e hanno comunque l'accento cambiato, perché se abitano in Francia avranno la cadenza francese, in Germania quella tedesca e così via. Ma soprattutto voglio sapere gli aneddoti, cioè che cosa, cioè come vi organizzate, perché solitamente è una grande attesa il ritorno dei parenti. Succede bene o male a cavallo di Ferragosto, o perché Ferragosto tipicamente viene festeggiato in Italia, in qualche altro paese, in giro per il mondo non tanto. Cioè, faccio un esempio: sono andato a Londra il 15 di agosto, è un giorno come tutti gli altri, ma insomma noi che lo festeggiamo, il cuore della nostra estate, arrivano anche i parenti, come dicevo prima, di seconda generazione, terza generazione, ormai cugini che hanno fatto amicizia, eccetera. Insomma, ci sono tantissime storie. E soprattutto è bello sapere le storie da dove sono partiti. Magari i nonni erano dei migranti che per esigenze lavorative sono dovuti andare in Svizzera, piuttosto che hanno creato e formato la propria famiglia, e poi c'è appunto la visita a parenti estiva, che è legata sempre a delle feste, a delle grigliate, a dei momenti belli di condivisione familiare bellissimi, dove emergono anche i grandi ricordi. Quindi, quali sono i vostri aneddoti, le vostre feste con i vostri parenti d'estate? 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

su Company, parliamo di vacanze estive, quelle che diventano una sorta di rito collettivo. Sto parlando di una delle caratteristiche delle vostre vacanze estive, quando i parenti ritornano verso a casa per ritrovarvi, quindi tavolate più lunghe, le case che si riempiono di voci, i racconti dei nonni che si intrecciano con le esperienze, insomma, di chi vive qui e là, Germania, Francia, Svizzera, Canada, perché molte delle nostre famiglie, specie quelle del nord, sono state caratterizzate dal fatto che sono migrate, come un messaggio che mi arriva al 3332 688 688. Da piccolo mi ricordo i cugini di mio padre che venivano giù dal Brasile, si erano trasferiti dopo l'alluvione del Polesine del 1951, e ricordo che mi portarono anche una maglia del Palmares Calcio. Da anni non si hanno più notizie. Vabbè, insomma, cercate di sentirvi in qualche modo. Poi un altro messaggio: sorella di mia nonna, paterna invece, in questo caso, sorella di mia nonna, si era trasferita in Svizzera, a Ginevra, e mi ricordo di tutte le tavolette di cioccolato che portava ogni volta che veniva giù a trovarmi a Rovigo. Questi sono gli aneddoti, queste sono le situazioni. Quindi 333 2 688 688, le immagini, i ricordi, quello che vi è successo da piccoli, che vi è rimasto nelle memorie grazie all'arrivo dei parenti d'estate che ritornano un po' in patria a trovare quelli che sono stati i vostri genitori, quelli che sono stati i vostri nonni, eccetera eccetera eccetera, o che sono tuttora. Ricordo ancora il numero per qualche distratto che non si sa mai: 3332 688 688. Su Company è il momento di Giselle.

0: Fulminacci, maledetto me su Radio Company. Salutiamo Matilde, che fa anche gli auguri a sua nonna. Noi gli facciamo gli auguri alla nonna, sicuramente, la nonna di Matilde. Però, Matilde, se tu vai sul sito radiocompany.com, puoi compilare il form del companiversario. E i pischelli ti fanno gli auguri alla nonna, sai come? Alla grande! Quindi fallo. Anche oggi però, oggi se vuoi non c'è problema. Invece stanno arrivando i vostri messaggi sugli aneddoti estivi legati alla visita parenti. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, il mio ricordo è tra l'altro a tema con la canzone che state passando adesso, ed è i parenti francesi che portavano le loro bocce e si giocava appunto a bocce nel nostro giardino. Bocce di ferro però, e poi facevano le crepe, che io non è che amo tantissimo, ancora quelle salate magari un po' meglio, però questo crepes, è il ricordo, sì. Ciao, buona giornata.
0: Grazie mille. I vostri aneddoti ancora al 3332 688 688, legati alla visita a parenti estive, che poi sono legati a momenti belli, a momenti dissensivi, di condivisione, perché ci sono sempre le feste, capito? Cioè la mamma e il papà che organizzano e fanno le maxi grigliate, le cene infinite, e sono quelle cose belle, insomma, che ci riempiono l'estate. Quindi ricordiamo ancora il numero 3332 688 688. Noi però ci fermiamo un attimo e finalmente il DJM mi paga il caffè. A dopo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
3: Maxi blitz contro l'andrangheta scattata all'alba in Calabria. 500 uomini tra polizia e carabinieri hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati colpite le storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello, dedite anche al narcotraffico. L'ex fidanzato di Aurora Tila ha confessato di essere stato lui a uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il giovane, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto. Il processo è aggiornato al 10 settembre. Dopo l'uccisione di un messicano a Houston durante un controllo stradale, gli agenti dell'immigrazione dell'ICE a Bedford nel Maine colpiscono a morte in una sparatoria un 26enne colombiano con regolare permesso di lavoro. Il presidente della Camera dello Stato auspica l'indagine dell'FBI. Terza ondata di caldo sull'Italia, tra oggi e domani il picco bollino rosso per Perugia, Firenze, Brescia e Torino. 14 città in arancione, il Piemonte in emergenza idrica chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino. Mondiali, alle 21 italiana a Dallas, la prima semifinale Francia-Spagna, domani Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta

0: CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Company Disc.

0: playlist The Serendi, Good Old Days.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. I threw

0: su Company, Charlie Ray con Call Me Maybe. Allora, messaggi che sono arrivati, bellissimi aneddoti anche di storie, di vita, come un nostro amico dice: eravamo talmente poveri che il momento più bello era quello quando arrivavano i parenti e la mamma mi mandava dal pizzicagno, cioè dal salumiere di quartiere, a comprare pane e mortadella. Cioè, molto, molto suggestiva sta cosa, molto bella. Poi sentiamo un altro messaggio.
1: Buongiorno Company, sono Patrizia da Padova. Allora, i miei ricordi estivi di visita a parenti, sì, ce ne sono tantissimi, ma quelli che io ricordo molto volentieri sono quelle visite che mi facevano due nonnini bellissimi, simpaticissimi, buonissimi, che arrivavano giù dalla montagna. Ah, mi sono dimenticata di dire che nel carrettino con cui loro arrivavano era pieno di tutto, di più, di tutte quelle cose fatte in legno, i mestoli, i taglieri, quelle cose, sai, di montagna, e noi li ricordavamo pazzi, ok? Ciao!
0: Grazie mille. Stiamo parlando dei ricordi estivi legati alla visita a parenti o tutte quelle cose, insomma, che accadono. Sembra quasi un film ormai, vero? Sembra quasi così una sorta di paese delle meraviglie, queste piccole immagini che sono un po' rimaste nei nostri ricordi. Però ovviamente ci hanno rallegrato alla grande le estati. Quali sono quindi i vostri ricordi più belli legati alla visita a parenti, specialmente quelli che arrivano dall'estero qui con gli accenti cambiati? Magari grazie a loro avete imparato anche la lingua, no? Che ne so, l'inglese, il francese, il tedesco. E insomma, 333 2688 688. Blanco con Los Angeles.

0: C'è pausa con Magnetic, questa Radio Company, le 9.51. C'è Manuel che ci scrive al 333-2688-688 il ricordo di chi faceva le capanne in mezzo ai suoi pioppetti. Che vicini strani che avevi però, Legato sempre comunque alle vacanze estive, perché poi stiamo parlando di questo in questa prima ora, che quasi volta il termine ormai. Per cui ci fermiamo un attimo, ritorneremo con un grande successo dal passato.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com. I'm sorry.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Company. Che ora abbiamo fatto, DJM? Sono le 10:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Sound, Capital Cities su Radio Company. Inizia la seconda ora del matinée. Se c'è un momento dell'anno nel quale dobbiamo concentrarci su una cosa per star bene anche d'inverno, è proprio questo periodo. E mi sto riferendo alla vitamina D. Sapete cos'è la vitamina D, vero? Lo sapete? Allora, come si prende la vitamina D? Intanto poi andremo anche a parlare dei benefici, ma come la si assimila la vitamina D? Con un po' di attenzione, con un po' di attenzione. Con il sole. Quindi l'alimentazione e le abitudini corrette, mi raccomando, e potete fare questa scorta. Il sole bisogna ovviamente prenderlo con moderazione, non esporsi così come capita, bisogna comunque andare nelle ore meno forti, non da mezzogiorno alle 4, quindi piuttosto nelle ore mattutine, nelle tarde ore serali, perché comunque ce n'è ancora di, anche delle belle camminate, anche facendo delle camminate in aria aperta si può assimilare la luce solare e da lì arriva la vitamina D. E fa assolutamente bene perché agisce anche su molti organi, come il cuore, i polmoni, ma soprattutto sul sistema immunitario. Cioè, chi ha una buona esposizione alla vitamina D e fa un'alimentazione completa, diciamo corretta, completa, vuol dire che poi avrà meno probabilità, quasi a zero, di avere le influenze, i raffreddori, le febbre, eccetera, eccetera, le influenze che arriveranno ovviamente durante i periodi autunnali / invernali. Quindi mi raccomando, e poi fa bene anche le ossa, fa bene anche una buona esposizione alla vitamina D, fa bene le ossa, però io sconsiglio vivamente di lasciarvi al sole nelle ore centrali, come lo dicono anche gli esperti, mi raccomando, perché anche nelle ore mattutine o tardo pomeriggio c'è una bella intensità di luce solare, ma sufficiente per prendersi e assimilare questa vitamina D. DJM, ti vedo un po' bianchetto te, è un po' la vitamina D. Te la vai a prendere, te la vai a pigliare oppure no? Stai solo sempre chiuso in studio con ma chi me lo fa fare di andare al sole, che palle, il caldo, eccetera. Comunque scherzi a parte,
1: hai bisogno di una base adatta.
0: Una base? Cosa vuol dire? No, ma smettila, ma scusa! La vitamina D delle DJM. Per tutti quanti. Bene, allora ditemi insomma se voi vi esponete al sole, se andate a prendere questa vitamina D, se ponderate queste ore solari, se fate un'alimentazione corretta, ma soprattutto se avete questa attenzione nell'assimilarla per poi evitare le influenze invernali. Al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Company. Messaggio che è arrivato da Jessica al 3332 688 688. Stiamo parlando di vitamina D e dell'importanza di poterla assimilare adesso che è la stagione giusta per poter star bene dopo. Lei mi scrive: ciao, lavorando sotto il sole tutti i giorni la vitamina D non mi manca, ma con una bimba che frequenta il nido l'inverno è sempre traumatico. Allora, io non sono un medico, naturalmente, che posso espormi e dire delle cose che magari delle quali non ne ho la competenza, anche perché poi il DJM mi mette le basi giuste, capito? Però è normale che poi anche avere dei bambini in tenera età abbiano questo, anche perché si stanno formando il loro sistema immunitario, quindi potrebbero essere più vulnerabili. Fatto rimane che comunque la vitamina D fa bene anche alla tua bimba, quindi insomma il consiglio è quello. Oltre al fatto, leggendo un altro messaggio che arriva da parte di Marco, dice: fa bene per il calcio alle ossa. Lo stavamo dicendo prima, il fatto di assimilare questa vitamina D, che sono i raggi solari, ma abbinato a una corretta e completa alimentazione fatta di verdure, fatta di frutta, fatta anche di carni, fatta insomma comunque di alimentazione estiva ma leggera, aiuta a consolidare questa vitamina D.
1: No, diverse modalità di supplementazione della vitamina D, ma non tutte consentono un costante livello di vitamina. No. Se ne è parlato anche a Roma.
0: Grazie.
1: Durante la...
0: DJM, io ti odio, lo sai? Adesso una volta che faccio il serio, tu arrivi con queste cose, uffa, e allora niente, parleremo solo di cavolate. Sto scherzando. Viva la vitamina D. Arriva Senna Spyro con Martellar Lover.

0: Stylist, American Girls su Radio Company.
1: Wow, la cosa bella, come dico sempre, è che c'è un programma in onda, un programma fuori onda, perché se potesse sentire i commenti, i punti di vista. Non si possono dire, però. No, parliamo della generazione Z invece. C'è la digital detox. La digital detox riguarda in maniera particolare la generazione Z, che vuole disconnettersi un po' dal social, però non ce la fa, non riesce a farlo. È un esame, tra l'altro, che diciamo è un'indagine, ecco, che ha esaminato 3500 persone per fotografare questo rapporto con l'ecosistema digitale e i social. Cosa emerge? Emerge che c'è una stanchezza da iperconnessione. Quindi la generazione Z, che sono i 18-45 anni, ok? Giusto per capirci, nota e sente che c'è una stanchezza, che è il fatto che sei sempre lì collegato, che vedi la notifica, sempre quella, e poi perdi del tempo, non stai col... Cioè è tutta una sorta di... non è una distrazione sana, è una distrazione... come posso dire, malata alla fine, no? Perché comunque ti tiene lì, ti stressa, però allo stesso tempo, quindi questa è l'esigenza di non voler più sentire questa sensazione malata, ma allo stesso tempo è anche il fatto di paura ormai di perdere dei dati, perché vuol dire che la nostra vita personale, ma anche lavorativa, è molto connessa, è molto legata al fatto della paura di perdere qualche dato, di rimanere indietro. C'è troppa pressione, ne parlavamo prima fuori onda io e il DJM, c'è troppa pressione da qualsiasi cosa, da qualsiasi... non si può vivere più così. E quindi che bisogna fare? Come sempre, non voglio essere l'esperto e non voglio che il DJM mi metta delle basi strane, ma secondo me è la forza di volontà. Provate a pensare come un tabagista, un fumatore accanito, da due pacchetti al giorno passa da due pacchetti a zero. Sapete come lo fa? Con la sola buona forza di volontà. O prendo uno spavento, perché è una patologia che purtroppo è arrivata, oppure la forza di volontà. Provate, proviamoci, perché io non è che siamo, cioè tutti quanti siamo ormai dentro la minestra. Proviamoci, proviamo a staccare il telefono 4 ore al giorno. Vedrete che il mondo va avanti lo stesso, ne sono sicuro. Dopo questa massima, DJM, o finiamo qua o andiamo in pubblicità.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
11: Scusa, che cosa stai facendo?
10: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
11: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
10: E chi sono?
11: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
10: Sì.
11: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
10: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
11: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

Ocean House, Jubal, questa è Radio Company, il mattinè con le notizie che arrivano anche dall'Italia, no? Si fanno anche sorridere. Dopo 23 anni di precariato viene assunto. Beh, quindi insomma, cioè, uno insomma, fa una vitaccia di precariato, però alla fine viene assunto. Stiamo parlando di un professore, tra l'altro, un professore di religione che ha insegnato religione a tantissimi ragazzi in Sicilia. Ecco, Liborio Princiotta, insegnante che è stato finalmente assunto dopo aver superato il tanto atteso concorso per mezza giornata. E qua viene il bello. Mezza giornata. Cosa succede? Quel giorno, poi finalmente sei di ruolo. Basta pensieri di precariato. Adesso ti abbiamo risolto tutto. Adesso tu vieni assunto. Sei lei. Finalmente il sogno di una vita. Un tripudio di mezza giornata. Finisce l'anno scolastico. Attenzione, mi abbassi la base un secondo. Arriva la notizia che con settembre il professore va in pensione. Ma non fa, come fai a non dire viva l'Italia? Dai, mi prego. Ma come? Ma sapete quante situazioni del genere ci sono in giro per l'Italia? Cioè, quanti professori sono, precari, non di ruolo, costretti a fare chilometri e chilometri, ogni anno cambia l'istituto, sembra con questa incertezza. Poi in questo caso ti arriva l'ok, ma però è ora di andare in pensione. Sembra lo facciano apposta, ma no, non lo fanno apposta. Purtroppo è così. E il sistema è fatto così. Buona pensione, caro prof. Buona pensione. Ah, BTS con Dynamite su Company.

Dynamite su Company. Un messaggio che arriva da Carlo, dice: mio figlio, a proposito di precariato, mio figlio scuole superiori, parliamo degli anni 90 in questo caso, ha cambiato l'insegnante di inglese ogni anno, quindi lui ha avuto 5 insegnanti di inglese, capito? Vabbè, bisognerebbe investire un po' di più sulla scuola, che dite? Vabbè, succede, questo succede, quello che succede succederà ancora, speriamo sempre meno. Intanto arriva Sean Paul con Get Busy.

0: Yes, i Piaios Company. Siamo arrivati alla fine anche oggi, DJM. Ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo per i saluti finali.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: tutto d'amore, questo è il nostro successo del presente. Per il passato invece abbiamo risentito i Supertramp con It's Raining Again. Allora è arrivato il momento per noi di salutarci, vi diamo l'appuntamento con Company Snack ovviamente domani alle 11 fino alle 13, grazie DJM per la regia. Volevo un attimo darti una sferzata di energia, perché adesso tu comunque rimarrai in regia con il Belliconte 4.0, ma prima ovviamente la parola la lasciamo a Egidio Ferrante, come abbiamo detto prima, per l'edizione delle 13 di Company News. Ciao a tutti, a domani.
1: Snack con Leo e Giuli Pego,
2: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V, abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13 e un minuto.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato un morto, 8 feriti e gravi danni alle imbarcazioni. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid aerei contro obiettivi iraniani. Controlleremo interamente lo stretto di Hormuz, afferma Trump, che minaccia l'impianto nucleare di Pickaxe Mountain. A Roma intanto al via i negoziati Israele Libano. L'UE ha aperto il cluster 6 relativo alle relazioni esterne nei negoziati con l'Ucraina. La decisione, presa durante la terza conferenza di adesione UE-Ucraina, segna un'importante pietra miliare nel percorso di Kiev verso l'Unione Europea. L'Ucraina punta a completare il lavoro tecnico entro il 2027. A Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, quest'anno dedicata alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Una trentina ai capi di Stato presenti, tra cui Zelensky.

0: Mattarella. Partecipano circa 500 soldati alleati di 35 nazioni della coalizione dei volenterosi. È iniziato stamane alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. La maggioranza appare divisa sul tema delle preferenze, punto cruciale del provvedimento. Le opposizioni hanno già espresso una forte contrarietà alla proposta. La segretaria PD Schlein ha definito la legge pessima e irricevibile. Il voto finale è atteso tra giovedì e venerdì. L'Italia affronta la terza ondata di calore con 4 bollini rossi, entro domani saranno 7, previsti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna entro venerdì. Emergenza idrica in Piemonte con richieste di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino, ma dalla prossima settimana il caldo dovrebbe attenuarsi. E l'ondata di caldo eccezionale che ha colpito l'Europa nelle scorse settimane ha causato almeno 14.000 morti in più rispetto alla media degli anni precedenti. La stima arriva da ricercatori di 6 paesi europei tra i più colpiti. L'Europa occidentale è stata particolarmente colpita con temperature record. Un minorenne è stato vittima di un violento pestaggio da parte di un gruppo di circa 20 coetanei in un parco pubblico ad Altedo, Bologna. L'aggressione è avvenuta dopo che la vittima era stata attirata sul posto con una scusa. Il ragazzo è poi riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai genitori, individuati e segnalati alla procura per i minorenni, circa 20 ragazzi. La DDA di Reggio Calabria ha eseguito un'operazione che ha portato a 73 arresti in carcere, 6 ai domiciliari. L'indagine, che ha colpito le cosche storiche dell''Ndrangheta, mira a smantellare reti dedite al narcotraffico e ad altre attività illecite. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di mesi di indagini coordinate dalla DDA Regina. Cambiamo argomento, le vacanze estive degli italiani cambiano volto con milioni di persone che dicono addio alle partenze ad agosto, ma sentiamo Yuri Grigio di Facile.it.
1: Intanto un dato che ci ha incuriosito: se una volta agosto era il mese per eccellenza in cui fondamentalmente si concentravano le vacanze della gran parte degli italiani, la situazione è cambiata, il periodo temporale si è spalmato su più mesi, e tanto è vero che ci sono tanti italiani, quasi 16 milioni, che faranno le vacanze o a luglio o a settembre, e già 4 milioni di italiani le hanno fatte a giugno. Luglio è il mese preferito dalla fascia 40-50enni, invece gli over 65 preferiscono partire a settembre. Saremo via in media 11 giorni, ma ci sono circa 7 milioni di persone che hanno dichiarato di aver accorciato il proprio soggiorno, e questo per ragioni fondamentalmente legate ai costi. Saremo fondamentalmente in case vacanza, che è la sistemazione più scelta dagli italiani, probabilmente anche per un tema di economicità, anche se il mondo delle strutture ricettive, quindi hotel, alberghi, B&B, agriturismi, tutti insieme raccoglieranno 11 milioni di cittadini. L'Italia resta chiaramente la meta preferita, ma ci sono 6 milioni di italiani che invece andranno all'estero, in Europa, Spagna, Grecia e Francia le destinazioni preferite, mentre sui viaggi a lunga percorrenza l'Asia e l'America Latina sono le prime destinazioni. Ci si sposterà in automobile, lo faranno circa 16 milioni di italiani, mentre poco più di 8 milioni andranno in aereo. Come abbiamo scelto la destinazione, uno su tre dichiara di tornare in un posto dove è già stato, uno su quattro invece segue il consiglio di parenti, amici o colleghi, e è inutile dirlo, ci sono tanti italiani, circa 7 milioni, che invece si fanno guidare un po' dal budget, e in termini di disponibilità la spesa media è di poco inferiore ai 1000 euro.
0: Lo sport calcio, la prima semifinale del mondiale americano mette di fronte questa sera Dallas, Francia e Spagna. I transalpini sognano la terza finale di fila, gli iberici, campioni d'Europa in carica, hanno vinto gli ultimi due scontri diretti contro i rivali. Riflettori puntati sulla sfida Mbappé-Yamal. Domani si gioca Inghilterra-Argentina. Il meteo oggi sereno su gran parte del paese, ma una saccatura da nord sta portando instabilità sull'arco alpino, con i primi rovesci temporali già in atto sul settore retico. I fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, estendendosi a gran parte della catena montuosa dall'Alto Piemonte fino al Friuli Venezia Giulia, con possibili sconfinamenti sulle pianure dell'Alto Veneto e sul Friuli. Temperature in aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il

0: Papa was king of the Congo. Cioè la mamma era la regina del mambo, il papà era il re del Congo.
1: Eh beh.
0: Questa canzone ci racconta questa storia.
1: Una storia vera, tra l'altro.
0: Una storia vera, tra parentesi, che però io riesco a tradurre solo sto pezzo della canzone, quindi
1: vabbè.
0: Riesco a andare tanto oltre. Buongiorno a tutti, belli con te 4.0, va iniziando qui. Sigla.
2: Andiamo.
0: Daniele Belli.

0: 13.
1: Ce n'è un'altra?
2: No, basta, soltanto due, lo dice solo due. Allora, volevo ricordarti questa cosa, così lo facciamo subito, perché è bene rendere dotto il nostro pubblico. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21. Domenica 19 luglio, quindi questa domenica, ore 21:30, Milano Summer Festival, Milano Venezia. Le emozioni degli anni 80, maniaci d'Italia, non si fermano. In console Larry Mori DJ per farvi ballare sotto le stelle con i successi 70 e 80. E chi sono gli ospiti di questa fantastica notte?
1: Dai,
2: dai, sparane uno a caso.
1: Non lo so.
2: Tony?
1: Esposito?
2: Bravissimo.
1: Avrei pensato a Tony Manero, però.
2: No, Tony Esposito. Johnson?
1: Righeira?
2: Bravissimo, esatto. Okay. Per una mega serata, anche l'ultima notte del Milano Summer Festival, per cui bello. E per chi vuole seguirsi la finale dei mondiali, attenzione, maxi schermo nell'area cosiddetta Baccari. Quindi abbiamo detto tutto, a questo punto possiamo girare la ruota.
1: Gira la ruota.
2: Sì. Giriamo la ruota.
1: Gira.
2: Va? Dai. Caldo oggi però, è tornato quello trituratore.
0: Dolce.
2: Eccoci qua, dolce. Allora, interessante questa, perché quando arriva l'estate ed è un po' il contraltare dell'inverno, anche se il tema è lo stesso, cioè la questione di oggi è cose orrende che indossate ma che, virgolette, sono così comode, ma sono così
1: comode. Per la serie chissene.
2: Cioè tutti ti dicono che sei orrendo conciato così o orrenda conciata così, anche da casa.
1: Sì.
2: Ok, però tu dici, oh, comoda, tipo la Birkenstock, no?
1: Sì.
2: La Birkenstock è brutta, c'è niente da fare, però rientra nella categoria del e sono così comode.
1: Ma soprattutto la porti col calzino o senza?
2: E col calzino sei proprio l'apice dell'orrendità, secondo me. Mamma mia, la Birkenstock col calzino. Che poi adesso va di moda, ci sono quelle aperte,
1: sì,
2: ma sono arrivate anche le, quelle semichiuse, che sono le Boston.
1: Da sei un espertissimo.
2: Sì,
1: ne possiedi un paio?
2: No, una cosa buffa, non ne ho neanche un paio. Due. Però quelle chiuse si chiamano Boston. E tu vedi la gente, soprattutto le ragazze, che vanno in giro col calzino e la Boston.
1: Vi lascio qua, è stata una bella puntata. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.
2: Dai, resta con noi, resta con me, non me la sa. Allora, 333-2688-688, al di là delle Birkenstock, però magliette, maglioni, maglioncini, felpette, leggings, pantaloncini corti. Sui pantaloncini corti potrei farti una storia. Sì. Insomma, quelle cose che, con cui vi vestite, soprattutto con i grandi caldi, che sono orrende, lo sapete, sono orrende, ma le trovate così comode, sia per stare vestiti a casa che magari anche per uscire.
1: Sappiate che se indossate il Birkenstock io vi rimando in Germania, ve lo dico.
2: Sono non... subito un paio e arrivo con i calzini bianchi.
1: No, ma vi mando in Germania, perché chi porta il sandalo col calzino per me deve andare in Germania, basta.
2: Giusto,
1: non c'è,
2: è vero.
1: Non ha diritto di stare sul territorio italiano. Va in Germania.
2: Beh, è il passepartout per andare in Germania.
1: Germania.
2: 333-2688-688, cose orribili che indossate ma che sono così comode. Radio Company. The summer is magic.

0: non è il fondoschiena?
1: Inteso in questo senso, sì.
0: Ma perché mi spengono sempre sto tablet?
1: Vabbè. Oggi stiamo parlando di cose che indossate che per gli altri sono orribili, ma per voi sono bellissime.
0: No, comodissime.
1: Comodissime o bellissime?
0: No, uno ha la consapevolezza, secondo me. Però potrebbe anche essere cose che anche gli altri vi dicono che sono orrende.
1: Però a voi piacciono tanto.
0: A voi piacciono tanto, sì, esatto. Potrebbe anche essere così.
1: Sì, che voi dice. Sì. Cioè che per gli altri sono orrende, però sono comodissime e per voi sono bellissime.
0: E bellissime anche, sì. Quindi il tema di oggi è proprio questo: 3332-688-688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13.

0: bar,
1: sì, mi piace.
0: Ti puoi distruggere completamente.
1: Allora, c'è chi scrive: ma io personalmente nulla di orribile, ma comodo. Ma il mio vicino,
0: eccolo là.
1: Quindi attenzione, versione maschile, perché partiamo con la versione maschile, perché noi siamo. Il mio vicino mi delizia ogni mattina con pantaloncini corti e ascellari.
0: Bello.
1: Canottiera a costine bianca.
0: Bello.
1: Pancia in bella vista e calzino bianco con ciabatta.
0: Che eleganza.
1: Ma neanche la ciabatta quella della... c'è, cioè proprio la ciabatta quella con la fascia, secondo me, presente?
0: Sì, sì, il ciabattone classico. Sarebbe ancora più bello con lo zoccolo, eh.
1: Una bellezza.
0: Sarebbe ancora più bello,
1: Chiara,
0: te lo dico,
1: Mestre,
0: con lo zoccolo.
1: Una
0: tu,
1: bellezza.
0: Allora, grazie Chiara per questa fotografia, per cui... rabbrividiamo.
1: Sì.
0: Adesso tu immaginati questa cosa e girala al femminile.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Attenzione. Quindi ci vuole una base adatta.
0: Sì, esatto. Tu immaginati lei super sexy.
1: Sì.
0: Con te lo faccio dire. Sì. Senti.
2: Ciao, io in casa metto slip a vita alta e canotte a costine e vado anche in terrazzo così. Ciao, buona giornata.
0: Sex. Che momenti meravigliosi.
1: Ma non detto, magari se stai.
0: Poi sai, con la canotta con la grigliata sopra non è male,
1: non
0: no?
1: È, cioè, secondo me non è detto che sia così orrendo. Magari è una nuova forma di.
0: Ma cosa ne pensi della canotta con la grigliata sopra?
1: Perché devi
0: con le costine?
1: Ma perché sei tu che hai questa immagine che per forza la canotta debba essere unta? Se uno ce l'ha bella, linda.
0: Scusa, se mi dici canotta con le costine.
1: Ah, tu dici è grigliata. Quella è la battuta.
0: O dette anche costicino.
1: Non c'ero arrivato, scusami DJM, me ne vado.
0: Tutto questo per dire che mi è venuta fame. Tutto questo perché mi è dirti che mi è venuta fame.
1: Le costine non c'era arrivato.
0: Chiamiamo il nostro ristorante preferito. Senti, siamo già in attesa, senti. Per tentare di prenotare, vediamo un po' se rispondono, se si può. Forse sì.
1: Oh, Phil Commen, sì, ecco mio qua. Piccolo pampino tedesco. Come sta? Noi stiamo benissimo qui in Italia. C'è
0: niente.
1: Una temperatura veramente eccezionale.
0: Sì, sono 35 gradi, se
1: muore. Infatti, in queste giornate noi ci laffiamo praticamente dentro la birra.
0: Ah, bello,
1: perché fa la pelle buona. Sa che Cleopatra di solito si lavava,
0: sì?
1: Noi ci raffiamo dentro la birra.
0: Cleopatra, eccola,
1: togli il pampino dalla spillatrice per tutto.
0: Oh, che bello, sì, sì. Poi sarete anche, ovviamente, col caldo che fa in questi giorni, avrete
1: abbiamo
0: anche
1: il nostro abbigliamento
0: tipico,
1: assolutamente tipica tifisa da tipica tifisa classica da ristorante italiano.
0: Sentiamo.
1: Lei sa che noi abbiamo praticamente canottierine a coste,
0: costicine, come la nostra amica di prima, sì.
1: Abbiamo il grande traversone che arriva fino al pavimento.
0: Ok,
1: che
0: sì.
1: Quindi si allaccia dietro.
0: Come quello che mi ricordo di aver indossato in una determinata circostanza.
1: E poi slip corti sintetici quando ci si volta.
0: Mamma mia, che immagine orrenda.
1: Con lo zoccoletto.
0: Come con lo zoccoletto?
1: Del dottor Schultz.
0: Ah, beh, calzino sì o calzino no?
1: Calzino assolutamente sì. Corto possibilmente, grazie.
0: Posso dirle che dinanzi a questa immagine posso dire solo
1: ma
0: una cosa.
1: Ma noi italiani abbiamo stile, sappiamo appinare. Tutto in tenuta bianca, nera, bianca, rossa, verde.
0: Elegantissimo proprio.

0: di filosofeggiare un po'. Perché abbiamo un ascoltatore al citofono.
1: In realtà c'è qualcuno che dice: belli ma poco pratici, li indosso ultimamente. Cosa? Sono i bracciali, quelli oversize.
0: Braccioli?
1: Bracciali. Oversize, hai presente
0: quelli grandi? Sì.
1: Quelli grandi che sono belli per l'estate, ma sono un po' fastidiosi.
0: Che sembri i men quando li metti.
1: No, o i men oppure Wonder Woman.
0: O Wonder Woman, bravo, hai ragione. Più Wonder Woman.
1: Perché se sei una donna e bracciare così, sei Wonder Woman. Bellissimi, ma diciamo.
0: No, mi piace questa cosa con la spada in mano. Per il potere di Grayskull, vada via. Vabbè. Attenzione, come potete sentire dalla base, sì, abbiamo il momento dell'ascoltatore filosofo, che innanzitutto ci apre con un piccolo preambolo. Prego.
2: Io indosso sia in inverno che in estate vestiti orrendi, io non ho nulla che mi piaccia, posso permettermi solo i vestiti più economici in base ai vari ambiti e basta, quello lì è quello che ho.
0: Capito? Questo è quello che ha, quindi lui è un po' come Diogene. In giro con la botte.
1: Ah, dici sì, che
0: cerca l'uomo.
1: Non c'è soluzione.
0: Non c'è soluzione. Però ci lascia con un quesito che secondo me è interessante. Prego.
2: Definiscimi orribile, perché non sembra brutto, rovinato, cioè sembra non alla moda o non socialmente accettato come tendenza?
1: No.
0: Come no?
1: No.
0: Cioè lui ti dice che cos'è una cosa orribile?
1: Antiestetico.
0: Ma l'estetica è una tua visione soggettiva.
1: Ho capito, però se sei uno che va in giro con il sandaletto e il calzino corto, non è che ti slanci.
0: Ti faccio un esempio pratico. Sì. Io non farei mai all'amore con te, però tu l'hai fatto, non con me. Io non mi piace, non mi può, ok? Però qualcun altro mi piace. Hai capito?
1: Ma quello è soggettività sulla bella. Ma qua stiamo parlando di un fattore estetico, che se c'è una cosa che ti valorizza e dici è bello, se è una cosa che invece fa...
0: Scusami, i popoli del nord, no? Quelli che... quelli là, vuole finire no? Il calzino bianco per loro è quasi un motivo di vita.
1: Ma sta male!
0: Fa cagare?
1: Sì,
0: però non a tutti.
3: Comunque,
0: de gustibus.
3: Belli.
0: Sì?
3: Nel caso di prima, nell'esempio che hai fatto prima... L'alcol aiuta.
1: Mandate a quel paese uno.

0: oggi, vedi, si è fatto anche filosofico, più interessante, più profondo. Tra poco torniamo con una cosa abbastanza scioccante.
1: Io non sopporto i pantaloncini a pinocchietto.
0: Ah, quelli lì, ma li hai? Li indossi di nascosto a casa?
1: No, non li indosso, evidentemente, se li odia.
0: Se li odia, giustamente, ci sta. Comunque, tra poco, dicevo, torneremo con un'immagine shock. Ma veramente shock, di una cosa che non avremmo mai potuto credere fosse vera, ma ci è arrivata la foto e non è intelligenza artificiale. Comunque, il tema di oggi è cose orribili che indossate, perché comunque alla fine siano così comode. 3332 688 688.

0: CHX.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
6: Scusa,
5: auguri.
6: Scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
5: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
6: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
5: E chi sono?
6: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
5: Sì?
6: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
5: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
6: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: questa canzone di Fabio Rovazzi assieme a Orietta Berti non sia stata considerata abbastanza.
1: Vero.
0: Secondo me è un capolavoro. Soprattutto posso dirti, la Balera dell'Ortica è un posto meraviglioso dove andare a divertirsi.
1: Ah, beh.
0: Proprio bello, bello, bello, bello, bello. Detto questo, veniamo alla nostra notizia shock. Io lo so che non l'ho detto al DJ Megalo, sì, ma ecco la base shock.
2: Un mio caro amico.
0: No, la base shock. Voglio. Aspetta, ferma.
3: Non me l'hai detto.
0: Ma infatti l'ho detto che non te l'ho detto.
1: Cioè, quindi l'ha anticipato, sì, esatto. Anticipato, allora, adesso sono cavolito a trovare la base shock.
0: No, vabbè, dai, basta una base qualunque, sto scherzando. Allora, attenzione, abbiamo questa storia incredibile.
1: Sì.
0: Ok? Ascoltate con attenzione. Io non sopporto le mutande brasiliane, ma le indosso lo stesso. Scusa, sono Jessicona. Cioè, non le indossi perché sono... Cioè, le indossi perché fanno un bel culo.
1: Esatto.
0: Fondamentalmente. Questa è la verità. Jessica, dici la verità. Vabbè. Detto questo, notizia shock, sentite questo racconto di questa nostra amica. Prego.
2: Un mio caro amico è nudo in casa e anche quando va in giro in bicicletta. Chiappe il vento.
1: Allora, uno dice ci sta prendendo in giro.
0: Ci sta prendendo per il culo, nel senso per il culo. Chiappa il vento.
1: Cioè, cosa vuoi? Uno va nudo in giro in casa e va nudo anche in giro, chiappa il vento. Per casa, dici d'estate, chiudo le imposte, non mi faccio vedere. Magari sono uno che ogni tanto passa di fronte alla finestra questo spettacolo. Però il problema è che ci ha mandato la fotografia.
0: E c'è quest'uomo in bicicletta.
1: Preso da dietro.
0: Preso da dietro, ovviamente. In bicicletta nel bosco
1: con le chiappe al vento.
0: Con le chiappe al vento. Cioè, voi vi immaginate?
1: Sella rigida.
0: Sella rigida, marroncina di pelle. Con le
1: Io sapevo che sarebbe stata una puntata horror, però non pensavo fino a questo punto.
0: Cioè.
1: No, sto scherzando, sto scherzando. Sai cos'è? Secondo me è una puntata, quella di oggi, ignorante.
0: Sì, ma molto, molto ignorante. Nel frattempo ero distratto da una. Adesso lo dico, mettiamo.
4: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate.
0: Stavo leggendo i messaggi precedenti di Jessica. Quella della mutanda brasiliana.
1: Ah, vabbè, ma cioè, te non ti.
0: Allora, scrive i pischelli. Per fortuna ci sono i cazzi.
1: Vabbè, ma.
0: Specifico, non sembra. Non sempre può essere subito disponibile quello di carne, quindi usiamo quelli gommosi.
1: Vedi?
0: Usate l'immaginazione.
1: Ecco.
0: Ora mi domando, dopo glielo chiedo, di cosa stavano parlando.
1: Vabbè.
0: Ciao Jessica.
1: Allora, siamo pronti come sempre con il club degli ignoranti, perché cosa abbiamo a disposizione? Una parola, e di questa parola italica non dovete darci la definizione esatta, ma bensì una definizione sbagliata.
0: Esatto, faccio un esempio mentre ci riprendiamo tutti. Se la parola fosse ciabatta. Che cos'è il ciabatta, lo ciabatta, la ciabatta, le ciabatta, luciabatta, dice si ciabatta? 333-2688-688. La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è proprio ciabatta.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Fiat lancia ciabatta a 6 posti. Ah, conoscevi questa? No, veramente
1: mi mancava.
0: Allora, ciao Radio Company, è una parola del dirty talking da usare nel rapporto con il partner. Ad esempio, fammi una ciabatta. Non voglio sapere che cosa.
1: Che cos'è? Un esatto.
0: Non voglio sapere che cosa.
1: Vabbè.
0: Poi.
1: Sai a chi chiede? Sai chi è che sa cos'è una ciabatta?
0: Allora.
1: Sai chi è?
0: Non voglio sapere.
1: Sai che te lo dico?
0: Ciao, ciabatta è una compagnia aerea. Air Ciabatta Low Cost.
1: Oh.
0: Famosissima Air Ciabatta. Sì. Buongiorno, il nome del primo drone prodotto, Thomas.
1: Ah, interessante.
0: Per ovvi motivi.
1: Sì,
0: il primo
1: sì.
0: drone.
1: Bella citazione, ragazzi. Dai, sentiamoci al citofono.
2: Una persona che quando è giù di morale è una persona ciabatta.
3: Ciao, sono Iva. Definizione di ciabatta: pettine con cui si stirano i peli.
4: Ciao, è il soprannome della sorella di Massimo Ciavarro.
1: Ah, lo sapevi?
0: No, non sapevo.
1: La sorella di Massimo Ciavarro, che si chiama detta Massima, detta ciabatta. 333-2688-688, volete provare ad entrare nel club degli ignoranti, portarvi a casa la tessera ed essere membri ufficiali? La parola di cui dovete ricreare il significato oggi è ciabatta.

0: Club degli ignoranti di oggi assieme a un king, cioè Pitbull, la canzone è Celebrate, mentre vediamo cosa avete creato oggi con ciabatta. Prego.
1: Dice si ciabatta una nuova città.
0: Poi?
1: Poi ciabatta è il femminile del nome Giobatta.
0: Ah, giusto, giusto. Poi?
1: Ciabatta è un insetto che si trova soprattutto in casa. Grandi ragazzi, grazie per il complimento.
0: Grazie. Sentiamoci al citofono?
1: Sentiamo. Dai, anche al citofono.
2: La ciabatta è un modello di letto fatto in gomma.
3: Ciao Radio Company, Samuele. La parola di oggi, ciabatta, beh, è una blatta che cammina con le calze.
4: Il ciabatta è una specie di boomerang usato da quelle donne urlanti di una volta chiamate madri.
5: Ciabatta è un piatto tipico giapponese creato con tutti i tipi di formaggi possibili e immaginabili che vengono pestati dal piede.
0: Hai capito?
1: Pieksi Ciabatta è un giocatore della nazionale giapponese che non prende mai la porta.
0: Questo è simpatico. Va bene, tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi.
6: Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Gerry, con questo siamo arrivati alla fine. Vi salutiamo. Grazie, Graziella.
1: This is the end, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18. Intanto grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari e anche a Jimbo. Per la parte tecnica arriva Stefano Conte. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
5: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul

0: totalmente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.

0: altrimenti, cioè, che team impala. Che sia, se è Dracula. E Gini con il loro pezzo per aprire tutti in lista. Club privé, vai che estate, sì, sulle mani.
1: Ehi, voi, ma siete in lista? Ma di qui più. Siamo tutti in lista. Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Un abbraccio a tutti voi che state lavorando, un abbraccio a tutti voi che state facendo niente, visto che si sente un po' le onde del mare, un abbraccio a tutti voi che avete finito, che si sta spostando, insomma un abbraccio virtuale un po' a tutti quanti. Salve da Stefano Conte, un saluto anche a Gianluca Pacini.
2: Open Gangnam Star.
3: Sono arrivato.
0: Ciao. Non ce la fa. È martedì oggi? È martedì, è il 14 di luglio 2026. Ci siamo? Siamo pronti anche oggi per due ore a farvi compagnia dalle 18 fino alle 20. Ottima musica, quella non manca mai. L'abbiamo già scelta per voi e quindi vi accompagnerà per queste due ore. Ma non solo, perché c'è un argomento che vi chiama in causa. Da qui la scelta del nome di questa trasmissione, che è tutta in lista, perché voi potete entrare e potete dire la vostra con un messaggio vocale, nota vocale che dir si voglia. Poi c'è anche la parte scritta, se volete, 333 2688 688. Fra un attimo lanciamo questo argomento, intanto ci ascoltiamo Gabri Ponte con Jovanotti, DNA.
4: I'm sexy and I know it.
5: Radio Company, the summer is magic.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

oggi parliamo di nostri simpatici amici a quattro zampe, perché potrebbero essere con voi. No, insomma. Allora, che cosa succede? Che praticamente sempre più spesso andiamo, più famiglie festeggiano il compleanno del cane o del gatto. Lo so, sembra impossibile, non sempre è la data vera di nascita, spesso è il giorno dell'adozione, ma il senso è quello, festeggiare chi ormai fa parte della famiglia. C'è chi organizza giochi nuovi, chi fa una passeggiata più lunga del solito, chi prepara qualche premio speciale, che arriva a fare la torta apposta per loro. Gli esperti dicono che va benissimo purché resti semplice, cioè il cane e il gatto non capisce il compleanno, ma capisce benissimo l'attenzione e l'affetto che gli dai. Il problema nasce solo se diventa una gara tipo la festa più bella su Instagram. E allora vi chiediamo, no? Voi festeggiate il compleanno del vostro cane o gatto, o secondo voi stiamo esagerando con gli animali domestici? Cioè stiamo arrivando all'eccesso, perché magari c'è anche qualcuno che ama sempre moltissimo il proprio pelosetto, però non è che arriva all'eccesso di dire festeggio il compleanno del mio gatto ogni volta che compie un anno e gli faccio una torta speciale con della carne che apprezza di più. Oppure siete di quelli che semplicemente fanno il loro corso e dicono sì, fa parte della famiglia, però non arriviamo all'eccesso di fargli una festa. 333 2688 688, sappiate che c'è anche chi sarebbe pronto a organizzarla per voi, ma questo fa parte magari di una seconda parte della domanda. Adesso

Bacca. Allora, vi abbiamo chiesto oggi: ma voi festeggiate il compleanno dei vostri amici pelosi oppure no? È una cosa che assolutamente non avete mai fatto? Vi sembra che stiamo arrivando veramente all'eccesso? Perché poi vi avviso, c'è anche una seconda parte della domanda legata ormai ai nostri amici pelosi. C'è Federica che ha subito risposto: certo che lo festeggio ogni anno, il mio cane 8 compie 6 anni ad agosto e gli faccio sempre una passeggiata più lunga, un osso nuovo e una fetta di prosciutto come premio speciale. Lui non sa che il giorno è, ma sento che è felice e questo mi basta, e quindi lei è una di quelle che festeggia. Fra un attimo continuiamo con le vostre risposte su Tutti in Lista Club Privé, ma aggiungiamo una parte alla domanda, torniamo fra pochissimo.

0: Sempre più famiglie festeggiano il compleanno del cane e del gatto. Non sempre la data, lo ribadisco, è vera di nascita, spesso il giorno dell'adozione, ma il senso è quello di festeggiare chi fa ormai parte della famiglia. C'è chi organizza giochi nuovi, chi fa passeggiate, chi fa la torta. Quello che volevo aggiungere adesso all'interno di tutto in lista per voi come domanda, oltre al fatto di chiedervi: voi festeggiate il compleanno del vostro amico? Cioè lo fate, sta diventando un'abitudine? Perché sembra che sempre più famiglie addirittura si stiano organizzando per il momento invece della separazione dal proprio animale. Addirittura si incominciano a spendere cifre che vanno intorno ai 1.000-2.000 euro per una bara su misura, e ci sono anche luoghi dedicati solo esclusivamente alla sepoltura del vostro animale. Lo fareste o secondo voi stiamo arrivando all'eccesso nei confronti dei nostri amici pelosi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io voglio bene agli animali, ma per quanto riguarda, siamo già arrivati al passeggino, sì, e a far mangiare il cane a tavola quasi come un umano. Secondo me, guardi, non ci siamo, va bene che gli vogliamo bene, ma resta sempre una bestia da compagnia, ma resta sempre un cane. Ciao,
0: grazie per la tua opinione. Fra un attimo ne sentiamo altre, intanto Mai Smith con Stay.

La domanda di oggi, visto che sempre più famiglie festeggiano il compleanno del cane, del gatto, ma soprattutto c'è questa nuova moda che è quella di seppellire il proprio animale peloso con tanto di funerale, addirittura si riesce a spendere fino a 2.000 euro. Sembra che c'è qualcuno che dice già ragazzi, onoranze funebri per cani è un prossimo dei lavori che prenderanno sicuramente soldi, non lo so. Certo è che magari c'è qualcuno che vuole crearsi la propria urna funeraria come sfigato, ce l'ha sopra il caminetto e la tiene lì. A me piacerebbe festeggiare con compleanno della mia pitbull, ma non ho la data esatta della sua nascita, l'abbiamo trovata che mi stava in mano, quindi festeggiamo il giorno che l'ho trovata. Vedi? Ma è la cosa che viene riportata anche nell'analisi che stiamo vedendo, cioè sono sempre più persone che lo festeggiano nella data dell'adozione, ovviamente, perché uno magari non conosce la data di nascita, ma è quella che fa riferimento per il compleanno. Certo, resto un po' più perplesso sul fatto di seppellirlo con tanto di baretta, con la fotografia. Vabbè, c'è Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Allora, c'è chi mi scrive: non sopporto coloro che chiamano bestie gli animali da compagnia. È come dare del negro a una persona di colore, secondo questo nostro amico o amica non si è firmato. E c'è chi invece, come Simona, risponde: ho una lapide piccola in giardino per la mia gatta, costata poco, l'ho fatta io con delle pietre dipinte. Non serve spendere una fortuna per onorare chi ti ha voluto bene per anni. Chi giudica non ha mai avuto un legame vero con un animale. Torniamo fra poco con le vostre risposte.
1: Club Privé. Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonelli.

0: ICHX.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri.
3: Scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

Il compleanno del cane o del gatto, passeggiate più lunghe, qualche premio speciale, a volte anche una torta fatta apposta per loro, e non finisce lì. Sempre più persone, quando il proprio animale muore, spendono soldi veri per funerali, bare, lapidi, cimiteri per animali, tutto come si farebbe per una persona. E allora vi chiediamo: festeggiare il compleanno e poi spendere per i funerali e lapidi, amore vero per il proprio animale, o stiamo esagerando trattandoli come esseri umani quando poi in realtà non sono degli esseri umani? C'è Roberto che dice: stiamo esagerando, qui si passa al limite per me, amare un animale male va benissimo, ma pagare bare e lapidi come per un essere umano mi sembra fuori misura. Quei soldi potrebbero aiutare un rifugio pieno di animali abbandonati che aspettano solo un pasto e una casa, e quindi si può aiutarli magari in un altro modo. Noi invece abbiamo anche Katy Perry con Watch It Burn in arrivo.

0: Eccolo qua, Katy Perry con la sua Watch It Burns. Mentre abbiamo molti amici che sono in lista con noi, allora facciamo entrare, agevoliamo, caro Gian.
1: Gli animali sono preziosissimi, aiutano.
0: Sì.
1: E molte volte anche sollevano le persone dalla tristezza e anche dalla vita, perché comunque chi è cieco, i cavalli, l'ipoterapia, l'animale è preziosissimo, però come tutte le cose serve sempre un po' di buon senso.
0: E nel buon senso, però poi alla fine non mi ha espresso l'opinione se secondo lei sia giusto oppure no seppellirli come degli esseri umani o se stiamo raggiungendo un po' l'esagerazione. C'è Alexandra Stan con Mr. Saxo Beat.

0: allora, compleanni e funerali per i vostri amici pelosi, come se fossero degli esseri umani, giusto o sbagliato? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera, io buonasera. Sono arrivata alla conclusione di pensare che purtroppo oggi siamo all'esasperazione di tutto, sì, all'esagerazione di qualsiasi cosa, perché oggi c'è il troppo di tutto, in qualsiasi settore siamo esasperati, non c'è più il senso della logica e della normalità. Un animale è sicuramente è uno l'elemento di famiglia a cui si vuole bene, che va coccolato, nutrito, rispettato, portato in vacanza. Io ho rinunciato a fare delle vacanze, oppure ho scelto delle soluzioni per portarmi la mia cagnolina in vacanza, sì, per non lasciarla a canili che, per carità, l'avrebbero comunque trattata bene, perché se fanno questo lavoro, certo, lo fanno idoneamente, ma a me mancava la sua compagnia e comunque ho rinunciato ad alcune cose per portarla con me. Però il festeggiare un compleanno che appunto un cane, un gatto, un animale di certo non lo riconosce, e spendere una barca di soldi per un funerale mi sembra veramente l'eccesso.
0: Poi lei va avanti, continua in questo messaggio, che se no non riusciamo per la sintesi della radio che ci impone, e fa un discorso molto interessante rivolgendosi alle persone. Diciamo, facciamoci un esame dove, come ha detto anche l'amico di prima, magari risparmiamo del denaro e investiamolo magari per quei centri che assistono i cani e quelli che aiutano effettivamente i cani che hanno bisogno, perché ce ne sono veramente tantissimi di animali che vengono abbandonati, che vengono lasciati a loro stessi, e il risparmio che c'è da quel punto di vista sui soldi non spesi nel compleanno e nemmeno nel funerale possono essere investiti per aiutare in quel caso. Grazie alla nostra amica che ha mandato il messaggio, mentre noi siamo pronti anche con Achille Lauro e Comuni Immortali.

0: Eccolo qua, mentre siamo pronti con altri amici in lista con noi, sentiamo che cosa ne pensano di questa cosa.
1: Ma certo che non è una perdita di soldi, una perdita di tempo dare una degna sepoltura a un animale.
0: No.
1: Secondo me è una perdita di soldi e di tempo festeggiare il loro compleanno.
0: Okay.
1: Non ha nessun tipo di senso, secondo me, cioè è una cosa per premiare l'ego umano di cui l'animale può fare tranquillamente a meno, cioè non gliene frega un cazzo, non gliene frega niente, ma sicuramente una degna sepoltura è cosa, cioè, cosa bisogna fare? Buttarli sul fosso? Cioè, non capisco neanche dove sia il problema in questo.
0: C'è Antonio che per esempio ha una risposta diversa dalla tua, nel senso che risponde: io e i miei cani quando morivano li seppellivo lo stesso sotto un albero in campagna con le mani gratis, non per mancanza di rispetto, anzi il rispetto vero non ha bisogno di marmo e fattura, ha bisogno di gesti veri. Poi forse un tempo c'era più facilità di trovare l'albero dove decidere dove seppellire i propri amici pelosi, e questa invece è un'altra forse aspetto legato a come stiamo crescendo, visto che ci sono sempre più città. Torniamo fra poco.

0: Vagliaiando per il mondo, Carol G insieme a Manu Chao, Sixpence None the Richer, Kiss Me, brano del passato, brano del presente. Abbiamo amici in lista? Sì, abbiamo amici in lista.
1: Praticamente io contro il funerale a un cane o quello che può essere, no, assolutamente. Io piuttosto quei soldi lì del funerale, se ho la possibilità, glieli do a qualche canile o qualche gattile.
2: Sì. Stiamo sfiorando, e si dicono, stiamo umanizzando delle creature che umane non sono, sono animali, e magari farebbe bene anche a loro essere trattate più da animali che da uomini.
0: Torniamo fra poco, prima controlliamo l'ora però, 19:03 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news. Sale a 6 il bilancio dei morti a Bruxelles, dove un incendio è scoppiato nel complesso residenziale della Torre Uxie. 250 lavoratori evacuati, tra questi 2 sono stati ricoverati in ospedale, cause ancora da indagare. Medio Oriente, controordine di Trump sul pedaggio nello stretto di Hormuz. Il presidente americano prospetta ora accordi commerciali al posto della tassa al 20% del valore delle merci in transito. Proprio a Hormuz, missili iraniani hanno colpito 2 petroliere emiratine, uccidendo un marinaio indiano. Anche una petroliera norvegese ha annunciato di essere stata attaccata al largo dell'Oman. Paura nelle Dolomiti, 2 frane hanno interessato la zona di Sesto. Dalle ricerche effettuate non risulterebbero dispersi, una persona risulta leggermente ferita. Terza ondata di caldo, Perugia, Firenze, Brescia e Torino, le città oggi da bollino rosso. In Sardegna picchi di 45 gradi. Mondiali, alle 21 Francia e Spagna aprono le semifinali. In palio la finale del 19 luglio contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo domani. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

0: siete nel pomeriggio di Radio Company, questo è Tutto in Lista. Stiamo parlando di questa cosa che accade sempre più: famiglie festeggiano il compleanno, ma anche il lutto del proprio animale peloso. Quando muore spendono soldi veri per funerali, bar e lapidi, cimiteri per animali. Tutto come se si trattasse di una persona, quindi di un essere umano. Da lì vi abbiamo chiesto: ma festeggiare il compleanno e spendere per i funerali e lapidi è amore vero per il proprio animale? Stiamo davvero esagerando, trattandoli come esseri umani? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao Conte.
0: Ciao.
1: Come altri amici in lista, anch'io concordo nel dire che effettivamente il festeggiamento del compleanno, al massimo gli dai un biscottino in più o una bustina di cibo umido, sì, preferito al, okay, cagnolino o al gattino, e per lui è già una super coccola.
0: Okay.
1: E magari appunto i soldi investirli per chi è meno fortunato. Anch'io, come l'amico, abitando in campagna, ho la fortuna di poterli seppellire sotto degli alberi, okay, che fanno dei fiori, e magari anche in vicinanza di dove lavoro, per averli in qualche modo sempre con me.
0: Vicini.
1: Il problema più grosso si pone con animali grandi come i cavalli, ad esempio, con i quali si crea una fortissima empatia,
0: certo,
1: e che se vanno poi, diciamo così, smaltiti nelle vie normali, e praticamente il costo è comunque elevato, e vengono a caricarli con un camion, con una gru, prendendoli su come un sacco di spazzatura. L'alternativa è spendere un po' di più e rivolgersi a dei centri specializzati, diciamo, nella gestione delle carcasse di questi amici, e poi che ti restituiscono le ceneri. Quindi quello è un aspetto ancora diverso, e forse lì magari è più capibile investire un po' di più.
0: Anche un bel gesto.
1: Grazie e complimenti per un argomento molto interessante.
0: Grazie, grazie a te. È anche un bellissimo gesto, secondo me, perché poi in quel caso veramente conservi l'urna dell'animale, che per te è stata indispensabile, perché come abbiamo detto, se sono più piccoli magari te la cavi, ma se sono animali delle dimensioni di un cavallo si diventa veramente difficile, ma tenerli e conservarli magari in un'urna è un ricordo importante. Grazie per avercelo anche spiegato, perché magari non è così scontato. C'è Shiza con BMF.

Sorry, scusa, lo siento per i pinguini tattici nucleari, mentre noi siamo pronti a questo punto a scegliere fra tre pezzi per l'Happy Vibes. Funziona così tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. A quest'ora vi proponiamo tre brani. Di questi tre brani voi sentirete solamente una porzione, ma dovete decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C al 333-2688-688 e poi noi sommiamo le preferenze. Pezzo A di stasera c'è Christopher Cross, Ride Like the Wind. Pezzo B, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Pezzo C, Genesis, Invisible Touch. Quale di questi tre volete riascoltare? Christopher Cross, Rod Stewart, Genesis? Certo, bisogna essere un po' così vintage per poter apprezzare uno di questi tre, però voi la scelta. Intanto ci ascoltiamo anche Shakira, Burna Boy.

affermazione quella di oggi pomeriggio, come Happy Vibes scelto da voi con le vostre preferenze. Abbiamo anche la new track, visto che è tutta italiana, eh? Arriva la nuova traccia di Blanco, si chiama Los Angeles.

0: per Blanco che avete sentito in questo 14 di luglio 2026. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco e sarà il momento dell'effetto.
1: Radio Company, tutti in lista club privé. Spot.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni

ufficiale Sport Equipi CHX. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: insieme a Topic hanno deciso di fare insieme questa, questo pezzo, mentre noi di Tutti in Lista, lo sapete, a quest'ora amiamo giocare con voi, nel senso che amiamo farvi un regalo, e questo regalo potrebbe essere legato a una risposta che ricevete in chiusura di questo nostro appuntamento serale. Si chiamano effetti, li trovate sui vari social, sono quelli che intrattengono molti di voi quando vi mettete a giocare un po' col cellulare. In questo caso però la risposta arriva dalla radio e il nostro oracolo risponde in maniera completamente, diciamo, diversa magari rispetto anche agli effetti che trovate sul cellulare, perché è molto più analizza molto di più di voi e vi dà delle risposte alle volte anche più consone. È per questo che oggi giochiamo con la vostra personalità e scopriamo quale personaggio storico potreste essere. È molto divertente questa cosa, perché poi chiediamo anche agli amici che vengono, così a cui diamo la risposta, se confermano che si ritrovano nel personaggio scelto. Per poter partecipare dovete inviarci il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito, che poi sono i quattro elementi che di solito diamo sempre in pasto all'oracolo. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore e animale preferito. E vediamo un po' quale personaggio storico potreste essere, da Coco Chanel a Cleopatra, da Napoleone a Giulio Cesare. Qual è quello che vi rappresenta di più e vi rispecchia di più? 333-2688-688. Incominciate a mandare messaggi, noi intanto ci ascoltiamo Dance, Kiss a Stranger.
1: Radio Company, the summer is magic.

Dance Stranger, ecco qua i Dance. Allora c'è Jessica che ci ha mandato i suoi dati: acquario, viola, tartaruga. Ricordo, se volete partecipare anche voi, 333 2688 688, nome, segno zodiacale, colore, animale, per vedere quale personaggio storico potreste essere. E se vi leggiamo, cioè se scopriamo il vostro personaggio, diteci se vi ritrovate. Jessica, tu sei Ipazia. E uno dice: chi è Ipazia? 360-415 d.C., matematica, astronoma e filosofa alessandrina, una delle prime grandi menti femminili della storia documentata, insegnava a tutti, libera e indipendente in un'epoca in cui non era affatto scontato. Che cosa ci dice questo personaggio storico abbinato a te? Una mente che ragiona per conto suo e non si piega al pensiero comune, con quella capacità rara di vedere la verità nelle cose attraverso strati che gli altri nemmeno notano. Hai una libertà intellettuale totale, quella di chi non ha paura di stare sola nella sua idea quando sa di avere ragione. E quella calma paziente con cui ti muovi nel mondo nasconde una profondità che pochissimi riescono a misurare davvero. Ti ci ritrovi, Jessica? Perché poi è la domanda che facciamo sempre. C'è Cinzia, il suo segno zodiacale sono i pesci, il suo colore è il nero, gli animali preferiti sono i cani. Quindi Cinzia, tu sei Colette, spiego sempre, per scrittrice francese, una delle voci più libere e sensuali della letteratura del Novecento. Vita tra l'altro scandalosa per l'epoca, scrittura profonda e istintiva, capace di raccontare il mondo femminile. Una sensibilità che assorbe tutto quello che le sta intorno e le restituisce, trasformando in qualcosa di più vero e più bello di come era prima. E quella capacità di entrare in profondità nelle relazioni e nelle emozioni senza perderti, anzi trovandoci ogni volta qualcosa di nuovo su te stessa. È una libertà interiore che non si lascia domare da nessuna convenzione, anche quando sarebbe più comodo cedere. Perché non cedere alle convenzioni? C'è un altro pezzo in arrivo, De Biasi Durante, non mi dica che no.

della bilancia, il suo colore l'azzurro, gli animali preferiti sono il cani anche per lei. Quindi Deborah, tu sei Zenobia. Per chi non sapesse chi è Zenobia, era regina di Palmira, una delle figure femminili più straordinarie dell'antichità colta, poliglotta, abilissima diplomatica e pensa anche stratega militare. Sfidò l'impero romano con audacia e intelligenza fuori dal comune. Una diplomazia naturale, la descrizione che dà l'oracolo di te, Deborah. Quindi una diplomazia naturale che sa esattamente quando parlare e quando aspettare, con un'eleganza nel gestire le relazioni che sembra istintiva ma nasconde una strategia finissima. Hai quella capacità di tenere insieme mondi diversi e persone diverse con una grazia che gli altri faticano a replicare, e quando alla fine decidi di agire lo fai con una determinazione che sorprende sempre chi pensava di averti già capita. Ti ritrovi, Deborah. C'è Donatella, Sagittario, verde, cane. Donatella, tu sei Sacha Gawea, guida nativa americana che accompagnò la spedizione di Lewis and Clark nell'esplorazione di del West americano. Coraggiosa, libera, con un istinto naturale. Forse qualcuna di voi se la ricorda Sacha Gawea, perché era anche uno dei personaggi di Una notte al museo. Te la ricordi? Come personaggio, ok. Una libertà di movimento nello spirito e nella testa che non conosce confini, con quella capacità di orientarsi in territori sconosciuti dove gli altri si perderebbero, Donatella, in 5 minuti. Hai un istinto infallibile per le persone e per le situazioni, una generosità spontanea che si mette a disposizione senza calcoli, e quella connessione profonda con il mondo naturale ti dà una saggezza pratica che vale più di 1000 teorie. Io mi diverto sempre perché, per esempio, prima ci è arrivato più di un messaggio che dice sì, mi ci ritrovo. C'è Irama con cabana.

riferimento di voi ai personaggi storici ci piace, poi c'è qualcuno che si ritrova in certi aspetti. Parte tutto da un'analisi su voi, il vostro segno zodiacale, il colore preferito, l'animale preferito, in questo caso Edda, Capricorno, blu elettrico, gatto. Edda, tu sei Ada Lovelace, che a dispetto di quello che uno pensa è la matematica britannica figlia di Lord Byron, considerata la prima programmatrice della storia per il suo lavoro sul motore analitico. E che cos'è che ti accomuna in questa cosa? Andiamo a vedere. Allora, una visione del futuro con lucidità avanzata da sembrare quasi fuori posto nel presente, con una mente che collega mondi apparentemente lontanissimi tra loro con una notevolezza che lascia senza parole, è quella disciplina copernicana. Non ce la farò mai. Copricorniana, di chi costituisce idee complesse con pazienza e rigore, ma dentro c'è una scintilla creativa e visionaria che nessuna regola riesce a contenere del tutto. E chi ti sottovaluta di solito non lo fa due volte. Ce l'abbiamo fatta. Hai visto? Quindi non è da sottovalutarti, Edda, per niente. Ci fermiamo qui con i nostri personaggi storici. Mi piace moltissimo questo effetto. Ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra pochissimo con tutti i nostri.

0: cucine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati per il nostro secondo appuntamento di questa settimana con Company Yesterday, martedì 14 luglio. Io sono Fabio De Magistris, grazie per aver scelto come sempre la musica di Radio Company. A quest'ora della sera solo i grandi successi di qualche tempo fa, quindi tante canzoni da riascoltare assieme saranno mixate da Gianluca Pacini. Tra poco Inner Circle, poi ritroveremo Michael Jackson, The Black Eyed Peas, Robbie Williams, Zucchero, Amy McDonald, Florida, subito c'è Gangsta's Paradise, ritorna su Radio Company. Coolio.
2: Radio

0: anche Florida per qualche minuto stasera su Radio Company. Era Right Round, la canzone che abbiamo riascoltato, un altro dei grandi successi scelti per questo appuntamento di stasera. Adesso però ci fermiamo, una brevissima pausa per noi, a tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico,

Ancora una buona serata a tutti, siete su Radio Company, questo è il nostro appuntamento, solo i grandi successi di qualche anno fa all'interno di questo spazio che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris e vi voglio ricordare che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di stream oppure su tutte le principali piattaforme audio. Siamo pronti a continuare, qui non ci si ferma, altre canzoni quindi da sentire, tra poco No Limits di Alliance Ethnique, ritroveremo anche Lady Gaga assieme a Beyoncé, poi Deep Dish, Everything But a Girl, Chase, Gloria Gaynor, Tori Amos e subito c'è Enrique Iglesias. Company.

0: Era Professional Widows, la canzone che abbiamo riascoltato qui nella versione di Armin van Helden, Tori Amos, nella serata di Radio Company dedicata a quest'ora solo ai successi di qualche tempo fa. Adesso per noi c'è un'altra brevissima pausa, tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Oh, baby, baby.

Radio Company, io sono Fabio De Magistris e questo soprattutto, come avete sentito, è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, cioè Company Yesterday. Questa è la seconda ora di stasera, approfittiamone subito, tra poco ritroveremo Home Alone di R. Kelly, poi George Michael, Will Smith, Tom Jones, Superman Lovers, Alexander Stan, ritroveremo anche Rio con Shine On. A chiudere questa sequenza Gwen Stefani, ma adesso c'è Tiziano Ferro. Company.